0: No.
1: Dicho salgoja verchei, palai, bredile para me che ano shero si ma yei di cabre gun di mesa yei. Mangel tu, batashale mangel tu.